0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni

0: l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set e poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. 2 i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo. Stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la Premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbina, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina, padrona di casa. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea Generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega, alert, mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto. E in Moldavia intanto 4 droni russi russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con droni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin, il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la Banca Centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane è trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang, chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri italiani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: «Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa». Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla cena di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano. Abbiamo fatto enormi progressi. La Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo, dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca: nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza, in arte Mike Bird, e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Economia: in Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna a eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026, l'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmine Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia, un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin e il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin e il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il Mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 chilometri. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbina, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU stasera, il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo Il Mondo. Il ministro della difesa Crosetto nega: alert, mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3 di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nell'FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante, che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con droni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco.

0: Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin e il paziente zero va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca, momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la Banca Centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1, Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mundo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ventenne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane è trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: «Un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi siamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa». Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Chinna. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano. Abbiamo fatto enormi progressi. La Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo, dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca: nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza, in arte Mike Bird, e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola, che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo, secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 chilometri. Lo scalo di Catania resta operativo, ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026. L'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmine Paolini, che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia, un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo. Stretta di mano tra i due, la visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. El Mundo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 chilometri. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina, padrona di casa. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York
2: L'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia.

0: dal 10,3 di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nella FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis, Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza.

0: Non perdere il treno. Punto fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori

0: info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: aprire ufficialmente la nostra diretta in questo già venerdì, il 25 di settembre, sono 8 i minuti dopo le 7. Benvenuti su Radio City, io sono Vetti, vi terrò compagnia sino alle 10 e questo è il nostro primo disco.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, vi chiedo Radio City.

0: si fa chiamare Miles, ormai è così, ma se io la disannuncio come Miley Cyrus non va bene, si offende la signorina. Birth Persuades, questo è il nuovo singolo di Miles, che poi è Miley Cyrus. Allora, 7:15, buongiorno a tutti. Che quesito già questa mattina, Miles, oh mamma mia. Allora, salutiamo un po' di personcine già sintonizzate, già tutti belli operativi. Sarà che è venerdì, hai capito? È già venerdì, vedi il nostro Fabri.
1: Buongiorno a tutti, ciao Betty.
0: Ciao.
1: E siamo di nuovo venerdì.
0: È già. Allora, volata via questa settimana, mamma mia, un attimo ci ritroviamo al venerdì, non che faccia tanto schifo il venerdì, è vero? Siete d'accordo? Allora, saluto anche il nostro Maslè, fedelissimo Maslè, che si trova in quel di punto interrogativo, non si sa. Saluto Angie, poi c'è anche la nostra Ari, bentornata Ari, ma dove eri finita? Buongiorno a te. E allora è venerdì, tutti in festa, vedo faccine molto molto divertite per questa giornata. Un bacione anche a Sere, dice dai che intanto oggi è venerdì, ne riparliamo lunedì. Sì, ok, un buon weekend a tutti, grazie Sere, bacioni anche a te. E poi c'è il nostro Marco, che lui si sveglia con la musica di Radio City, vedi, la sua sveglia è sempre sintonizzata sulla nostra radio, quindi veramente grazie per questa fedeltà. Ciao Marco, buon inizio giornata. Allora, siamo pronti perché arriverà la serie degli 883, uscirà il 9 ottobre. E allora è intitolata Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 che ritroviamo questa mattina con Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di venerdì, mentre un fronte freddo interesserà il centro-sud con qualche episodio temporalesco, al nord-ovest generale stabilità a Piemonte e poi anche Liguria con sole entro il pomeriggio. In realtà in mattinata un po' di nuvole ci saranno anche compatte sul Piemonte, più sole durante il pomeriggio, però appunto basso rischio di precipitazioni. Nel fine settimana rimonta l'alta pressione, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, sole e temperature anche fino a 27 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobac, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: diretta. Chi era? Elena? Una nostra ascoltatrice che anche lei adora Achille Lauro. Allora, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, arriverà appunto il concerto di Achille Lauro, quello a San Siro, con oltre, insomma, il concerto che poi ha emozionato qualcosa come 60.000 spettatori a Milano, cioè non due, 60.000. E allora informiamo le ascoltatrici di Radio City che martedì 29 settembre, in prima serata, ripeto, su Canale 5, arriverà proprio Achille Lauro con il suo concerto evento Comuni Mortali, dallo stadio di San Siro a Milano, quindi ospite d'eccezione Laura Pausini. Ok, abbiamo dato questo info, ma la ricorderemo sicuramente, perché è solo venerdì, abbiamo tempo di fare promozioni. Certo, e poi Media se mi paga, però mi deve pagare. Ok, saluto e ringrazio. Vedo anche Ele tra i suoi, tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Saluto e mando un bacio anche a te, carissima Elena, ti ascolto tra pochissimo. Saluto la nostra dolcissima Esther. E allora Marco, ma tu ci fai troppi complimenti, hai capito? Poi ci gasiamo, Grazie, grazie. Lui ci fa veramente un sacco di complimenti, dice che insomma svegliarsi con la musica di Radio City, con le nostre voci, non ha prezzo, ragazzi, che meraviglia. Grazie davvero a tutti. Adesso la Terry, ascoltiamo l'oroscopo di oggi.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi è venerdì 25 settembre. Le stelle dicono: Ariete. Le stelle condizioneranno i vostri piani professionali, pertanto dovete agire con intelligenza, cercando di non forzare gli eventi. Toro, nell'ambiente lavorativo dovrete agire con spirito di saggezza e umiltà. Gemelli, saprete trovare soluzioni anche nelle questioni più delicate. Siate fiduciosi. Cancro, è possibile che nell'ambiente familiare siate capaci di trovare le risorse necessarie per affrontare eventuali disguidi in ambito professionale. Leone, giorno piacevole per l'amore, ma siate un po' meno egocentrici. Vergine, concedetevi senza rimorsi qualche momento di relax in compagnia di chi amate, ne trarrete un gran beneficio. Bilancia, sereno il dialogo affettivo. Scorpione, favorita ogni iniziativa, coglierete successi che sapete di meritare e che avranno più valore se li condividerete con chi amate. Sagittario, dovrete prestare più attenzione alle relazioni affettive. Bene il lavoro. Capricorno, un po' faticosi i vostri compiti odierni, serata per coccole consolanti e rigeneranti. Acquario, non alimentate tensioni, soprattutto per motivi di poco conto. Pesci, potrete ritrovare un po' di equilibrio nell'impegno professionale che per ora continua a rendervi soddisfatti. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

degli anni 90, era l'inizio del 1900, l'inizio degli anni 90, il 1991, e tra l'altro ci sarà questo tour italiano, quindi torneranno, hanno annunciato questo tour molto speciale, no? Nel Regno Unito e in Europa per il 2027. E poi 5 le date italiane, niente, schifata a Milano, cioè Milano non la considera più nessuno, ma come mai? Che noi siamo così comodi. Allora, Venezia il 25 luglio, poi saranno naturalmente a Roma, e beh, può mancare Roma, no, Pompei, Bari e poi a Lucca Summer Festival il 30 luglio, quindi insomma veramente date importanti per questo speciale spettacolo estivo tra luoghi storici e sicuramente anche splendidi scenari naturali per festeggiare insieme i Simply Red che continuano a regalarci sempre bella musica e grandi momenti con questo tour importante per il prossimo appunto anno 2027. Goya in arrivo, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Cosa so-

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Angela e Claudio, ma siete in tanti a regalarci veramente bei messaggi ogni giorno, come sempre al 333 46 35 873. Grazie davvero a tutti. Saluto anche la nostra Dolce Est che dice: buongiorno Betty, buon venerdì e buon lavoro. E allora grazie veramente per la musica, per quello che ci trasmettete ogni mattina. Grazie, grazie a te carissima, grazie di cuore a tutti voi. Mamma mia, questa mattina un sacco di messaggi belli belli. Sarà che venerdì, hai capito? Allora, adesso andiamo di saggezza, la nostra filosofica Ele, che ci regala questo bel messaggio. Attenzione, ascoltatelo attentamente.
1: Il principio filosofico ci dice che non è che perché tutti i giorni il fattore ci dà il grano, allora per tutta la vita sarà così. Perché poi arriva la festa. Quindi il mio consiglio qual è? Vivete ogni giorno con splendore, ogni giorno fate qualcosa di diverso, un pizzichino, di modo che il giorno che arriva il fattore voi gli fate trovare la gabbia vuota il giorno del ringraziamento. Un abbraccio, buon weekend, Eleonora da Belfort.
0: Hai capito, Eleonora da Belfort, il fattore. Sappiamo poi che fine ha fatto il tacchino, quindi cioè il fattore che ti dà da mangiare tutti i giorni alla stessa ora, poi arriva quel giorno lì, ma invece di darti da mangiare, che fa? Vabbè, mi fermo qua. Quindi insomma, passare da molte osservazioni, visto questo messaggio bello, saggio della nostra Ele, attenzione, vabbè, ma del futuro non c'è certezza, quindi insomma bisogna stare attenti. Il fatto che ti hanno nutrito ogni giorno non prova che continueranno a farlo, no? E questa è la storia del fattore. Bene così. Io mi butto sul fattore C, che dici? Andrà meglio secondo te? Ma sì, io mi butto sul fattore C, lascio da parte il fattore umano e mi butto sul fattore C, che come dire, male non fa. Vabbè, bisogna essere fortunati nella vita, no? A volte serve anche quello, il fattore C, il classicissimo e fortunatissimo fattore C, famosissimo. Olivia Dean, Baby Steps.

Alba, Olivia Dean, questo è il nuovo singolo Baby Steps, qui su Radio City alle 7.54. Arriva la musica dal passato, ritroviamo questa dagli anni 80, Shattered Dreams.

0: chiudere la nostra prima ora insieme naturalmente a tutti voi. Tornerà la musica tra pochissimo, adesso linea alla redazione, le ultime notizie, le 7:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Addio ad Elena Apero, storica voce del tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio, la seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte dall'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, l'Italia di recente ha perso

0: Woman insieme a Peggy Goo e Aria Star alle 8:04. Un ringraziamento come sempre alla redazione, che ritroveremo puntuali alle 9 con altri aggiornamenti. Questa è Radio City, buongiorno, buon venerdì mattina a tutti. Sono Betty, vi accompagno sino alle 10. La nostra musica che torna con Ava Max e questa Kings and Queens.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure. I love Radio City.

salutiamo anche Mirko di Monte Castello da parte di Claudio. È arrivato questo messaggio al 333-4635-873, il numerino che vi serve per interagire con tutti noi di Radio City. Allora, gli europei che mi praticano più sport rispetto a 4 anni fa, certo, e le motivazioni poi per fare attività fisica, che si tratti di meno di un'ora alla settimana o di oltre 3 ore, spaziano poi sicuramente anche dal mantenimento della forma fisica, al bisogno di rilassarsi per allontanare tutte le brutte tossine e poi insomma migliorare anche il benessere mentale. Allora, leggevo questa indagine sullo sport, sull'attività fisica. Diciamo che gli europei la praticano, anzi più spesso, più sport rispetto al 2022. Restano però forti le differenze poi tra paesi e gruppi, no? Diciamo che sempre più europei sono attivi, insomma, diciamo che quasi la metà di queste 26.000 persone intervistate, provenienti dai diversi gruppi sociali, ha dichiarato di fare esercizio fisico, praticare sport ogni giorno o più volte alla settimana. Voi come siete messi? 2/3? Il 39% invece ha riferito di non fare mai esercizio sport. Grave, e questo non è una bella notizia. In calo però rispetto al 45% del 2022. Allora, Finlandia e Danimarca sono in testa per l'attività fisica, quindi per l'esercizio quotidiano, rispettivamente il 21% e il 20% degli intervistati ha dichiarato proprio di allenarsi ogni giorno. Che bravi! Io passo spesso davanti a palestra al mattino presto, mamma mia, già strapiene. Allora, in entrambi i paesi però con un ulteriore 59% pratica attività fisica più volte alla settimana, ma fa bene, no? Anche perché fa bene alla salute, all'estremo opposto. Poi c'è anche ad esempio il 68% delle persone intervistate in Portogallo afferma di non fare mai esercizio sport, mentre Grecia e Romania seguono invece da vicino entrambe il 66%. Noi italiani, secondo me, siamo messi molto molto bene, no? Rientriamo tra gli europei che praticano più sport rispetto magari a molti anni fa. Lo sport è importante perché veramente è un bisogno, cioè, fa bene, migliora il benessere mentale, ci si mantiene anche in forma, la nostra forma fisica fa bene alla salute. Poi che siano 2 o 3 allenamenti a settimana, l'importante insomma è garantirle però quelle. Allora, io 2/3 a settimana, non di più, non ce la faccio, mi manca il tempo. Ok, torniamo alla musica. Good Old Days.

0: vanta. Io mi aspetto il messaggio di Pinuccio e infatti, vedi? Mamma mia, telepatia proprio. E allora, eccoci qua. Ciao Pinuccio, buona giornata.
1: Ciao Betty, fai spingere il sub con questo pezzo degli anni 90 con What is Love.
0: Ti sei dimenticato però di annunciare anche l'interprete, grandissimo. Hathaway dal 1900, abbiamo detto 90, no, cosa ha detto? 90, 93, ok. Grazie Pinuccio, ma chi sei? Ma vieni qua a trasmettere, dai.
2: Infotraffico.
0: Le ultimissime sul traffico, come sempre a quest'ora ci occupiamo della situazione sulle autostrade coperte dal segnale di Radio City. Partiamo dalla A26 Genova Voltri di Gravelona Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e allacciamento A21 Torino Piacenza Brescia direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova code per un veicolo fermo segnalato tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e allacciamento A10 Genova Ventimiglia direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova, lavori tra lo svincolo di Gropello-Cairoli e lo svincolo di Casei Gerola in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, segnaliamo rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Finale Ligure e poco dopo lo svincolo di Orco Feglino direzione Genova. Sulla A12 Genova Rosignano code per un veicolo fermo tra Genova Est e allacciamento A7 Milano Genova in direzione Genova. E concludiamo con la A21 Torino Brescia, dove segnaliamo pedoni presso lo svincolo di Santena e la tangenziale sud di Torino in direzione Brescia. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
2: Infotraffico in collaborazione con.
3: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
8: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Spagna in vacanza, ti fai un giretto, Tocchi c'è anche lui, Cesare Cremonini. Allora, il nostro amico Marco che ci ha mandato questo bel messaggio dicendo: ma sai che incontri ho fatto? Mi sono incontrata con Cesare Cremonini. Ma hai fatto un bel selfie? No, visto che lui canta Paparazzi, ti sei trasformato in un paparazzo. Vabbè, probabilmente ha scelto San Cassiano, questa località bellissima, siamo in Alta Valbadia, quindi il bellissimo Trentino Alto Adige, poi insomma un po' di riposo prima di iniziare di riprendere il suo tour. Lo incontriamo questa mattina, ecco.

canzone di Cesare Cremonini che si sta riposando, rilassando, beh insomma un po' di energia prima di riprendere questo tour importante. Tra l'altro sono state già annunciate, no? le date di questa prima parte di questo tour. Il 24 novembre la data zero ad Ancona, poi arriverà anche a Bologna il 9-10 dicembre vicino a noi a Torino, e poi ovviamente anche il 15-16-18-19-21 dicembre a Milano, quindi insomma la possibilità di vedere nuovamente questo grandissimo artista che abbiamo ascoltato questa mattina con il nuovo singolo Paparazzi. Allora, come siete messi voi con la pausa pranzo? Ma leggevo in questi giorni che è aumentata del 368% e quindi si torna alla affezionatissima schiscetta, che quella funziona sempre, non c'è tregua per il nostro portafoglio, no? Anzi, per tutti, per il portafoglio in generale, quindi degli italiani, a complicarne anche le finanze dei lavoratori, oltre poi tutti i rincari, no? Su carburanti, bolletti, non sto qui a citarle tutte perché sappiamo qual è la situazione. I bei tempi però in cui si ricaricavano le batterie con un piatto caldo, magari un panino al bar, sembrano ormai un miraggio, no? Lontano, per chiunque poi cerchi magari di far quadrare i conti. Ad esempio leggevo che mamma mia ragazzi, mangiare fuori durante l'orario di lavoro costa fino all'8% in più rispetto allo scorso anno, e se si fa poi un salto indietro nel tempo e si confrontano i listini attuali con quelli magari di 25 anni fa, meglio non farlo perché la crescita è da capogiro. Come vi dicevo, abbiamo toccato un incredibile più 368%, veramente impensabile una cosa del genere. Anche le opzioni poi all'apparenza più fresche, più frugali, forse hanno raggiunto cifre veramente da capogiro. Allora, moltiplicando queste cifre per i 5 giorni della settimana lavorativa si ottiene un'uscita media di circa 81.000 euro a settimana, una spesa che poi si basa anche all'anno, non è che oscilla su oltre 2.760 euro, quindi insomma con stipendi sostanzialmente fermi e rincari generali veramente ormai è difficile, no? Mangiare fuori casa, diciamo che portarsi il pranzo da casa garantisce un risparmio, no? Netto di circa 75% rispetto all'uscita al bar o alla tavola calda. Poveri baristi, che loro ci preparano cose buone, niente da fare, gli italiani partono da casa con la schiscetta perché insomma costa veramente tantissimo, anche per un tramezzino ragazzi si va dai 6-7 euro, veramente cifre pazzesche. Voi come siete messi? Siete tornati la pausa pranzo? Sì, però vi portate il cibo, ecco, vi preparate la schiscetta, ve la portate in ufficio, fatemi sapere. Noi suoniamo Bam Bam, Camila Cabello e Ed Sheeran.

0: 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic.

0: Il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Voce inconfondibile, bravissimo Chris Martin, che insomma ormai ha archiviato la storia, la relazione con Dakota Johnson finita un anno fa. Adesso pare sia fidanzato con una certa Sophie Turner, chissà se sono prossimi alle nozze anche lui. È vero, allora ci siamo, andiamo a Montalcino, le nozze di Damiano David e Dove Cameron, eccoli qua belli come il sole in total white sull'auto d'epoca. Allora il sì è arrivato, sono arrivati insieme in questo ex palazzo comunale di Montalcino, bellissimo, a bordo di questa Lancia d'epoca bianca, lui al volante, quindi guidava lui, lui in doppio petto con la camicia aperta, lei in tailleur con cravattino e questo mazzo di calle meravigliose, che fiore bellissimo, le calle le adoro. E dopo aver salutato il pubblico, la coppia è entrata per la cerimonia celebrata poi dal sindaco Silvio Franceschelli davanti a una trentina di invitati, ma avevamo già dato la notizia ieri mattina, quindi una cerimonia molto intima al cospetto soltanto di una trentina di persone, quindi i familiari degli sposi, un gruppo di amici intimi. Allora, diciamo che lui e la cantante hanno pronunciato il loro fatidico sì ieri pomeriggio, una cerimonia come dicevo intimissima, e la capienza della sala scelta del resto non permetteva nemmeno un numero di invitati più grande, no? I testimoni scelti sono stati per lui il fratello Jacopo e per lei invece una carissima amica. All'uscita della coppia poi un boato e tanti applausi da parte del pubblico che era lì, che ha chiesto poi a gran voce anche un bacio davanti a tutti, richiesta esaudita perché il bacio è arrivato dai novelli sposi per la gioia di tutti. Che bel momento, auguri, buona vita naturalmente a David, a Damiano e alla sua bellissima Dove Cameron, sposi ieri in quella della Toscana e poi festeggiamenti con questo lussuosissimo resort di Castiglione del Bosco, un posto meraviglioso dove tra l'altro c'era stato anche Obama, quindi insomma una bella ottima scelta, una bellissima location. Neo sposo anche lui, perché da pochi mesi ha sposato la sua dolcissima, meravigliosa Carolina, parliamo di Tommaso Paradiso. Alle 8:50 lo riascoltiamo, questo è il suo grande successo, si intitola Agitare Coca-Cola qui su Radio City.

Siamo entrati ufficialmente in autunno, una stagione amata e odiata. Odiata non direi, però insomma non piace a tanti. Allora, intanto grazie a tutti per l'immensa partecipazione, faccio un immenso in bocca al lupo anche a Sonia, mi raccomando, forza, forza, che sei una forza della natura. Saluto e ringrazio anche Cristina, bacioni a Simone, adesso una città turca che mi ha cucinato questa, insomma, intanto hanno raggiunto questo record cucinando una pentola di circa 6.840 litri di fagioli tostati, cioè una quantità equivalente a circa 15.000 lattine, ci pensate? Allora, sono entrati ufficialmente nel Guinness dei primati, hanno unito quindi le forze, tutti, c'erano proprio tutto il paese praticamente per preparare questa gigantesca, direi, quantità di fagioli. È successo alla fine di agosto, però la notizia arriva proprio oggi. Diciamo che questo è un fagiolo particolare, un tipo di fava tostata che è una specialità locale, adesso ci piacerebbe anche assaggiarla, no? La città ha raggiunto questo record per la pentola più grande con fagioli tostati, cioè un record precedente era quello di 5.600 litri, questi sono andati oltre, hanno raggiunto 6.840 litri, quindi insomma estremamente orgogliosi, no? Del lavoro che hanno svolto, un team dietro questo record, agli agricoltori del posto, un team di cucina, c'erano anche degli ingegneri, gli specialisti della sicurezza alimentare, sponsor, istituzioni pubbliche, volontari che hanno contribuito poi a questo risultato. E che risultato, un record che appartiene a tutta la comunità, ha partecipato praticamente tutta la comunità, quindi giustamente è giusto anche ringraziare tutti. Oh, che bello, che belle queste unioni, no? Quanto ci piacciono. Tutto questo è successo però in Turchia.

0: 80, era il 1986, la ricordiamo. Ricordiamo che questa canzone è stata scritta anche dal compositore italianissimo Giorgio Moroder insieme a Tom Waits dal film Top Gun, bellissima, riascoltata questa mattina insieme a voi. Abbiamo raggiunto le 9 in punto, ci sono le notizie, la redazione è pronta.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove

0: Se i genitori non imparano l'italiano, stop all'uso di burka e hijab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Islam. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Lei è Madonna e apre la nostra terza ora insieme a tutti voi, 9:07. Buon venerdì a tutti, tutti sorridenti questa mattina, perché quando è venerdì il sorriso stampato. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi copiosi come sempre anche in questo venerdì mattina, il 25 di settembre. Io sono Betty, ancora un'oretta insieme, questa è la nostra musica e il ritorno anche di Harry Styles e Sign of the Times, che bella.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla. I love Radio City, I love!

Tornati praticamente nel 2017, grandissimo Harry Styles, che tra l'altro insomma concerti, date importanti in quelle di New York, al Madison Square Garden, veramente tante date. Tra l'altro lui durante queste serate ha fatto un omaggio importante a Dolly Parton, no? In questo concerto, proprio durante la serata inaugurale di questa serie di 30 concerti del Together Together Tour a New York, il cantante ha reso omaggio proprio all'icona, no? Della musica country, scomparsa lo scorso 25 agosto all'età di 80 anni con un Ti amiamo. Tra l'altro io ero proprio negli Stati Uniti in quel periodo, insomma bandiere a mezz'asta in tutto il paese per quella settimana in onore proprio di questa grandissima artista scomparsa all'età di 80 anni. E proprio Harry Styles che tornerà in Italia con questi due concerti al Circo Massimo, no, di Roma, il 7 e l'8 agosto 2027, quindi insomma il cantante ha annunciato le date di questo nuovo tour. L'Italia è protagonista, però soltanto la capitale, due imperdibili live nella capitale dopo la delusione iniziale dei fan di Milano che speravano, e forse speriamo ancora, no, in alcune date in città, però niente da fare, per il momento l'annuncio ha fatto impennare le ricerche di voli verso Roma, ma per il momento Milano non è stata considerata, poi chissà, magari ci ripensa, facci sto regalo, dai. Sempre solo Roma, vabbè, due date importanti, quindi insomma arriverà anche in Italia con questo tour bello nel 2027.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: E noi torniamo in diretta.

Ma cosa vogliamo dirgli a sto uomo? Mamma mia, ma quanto è bravo produttore, compositore, John Legend, il suo ritorno, graditissimo, ci piace un sacco, Daylight. Tra l'altro, vedi, abbiamo parlato di Harry Styles a New York, insomma, arriverà poi in Italia, prossimo anno, Invece John Legend, quindi domani, terrà questo mega concerto a Central Park a New York. Peccato non essere lì, mannaggia, che peccato. È un grandissimo, veramente bravo. Allora, vogliamo parlare invece, vedi, tutto torna perché ci trasferiamo, ormai siamo lì, siamo fissati con New York, chissà come mai, mi è rimasta nel cuore. Allora, lo Zecchino d'Oro che compie 67 anni e il piccolo coro Mi Vola proprio lì a New York. Buon compleanno quindi Zecchino d'Oro, perché proprio ieri ha festeggiato questi 67 anni portati benissimo. Allora, tra il 6 e il 13 ottobre, mese dedicato proprio negli Stati Uniti alla celebrazione anche di questo appuntamento Italia America Heritage, allora praticamente il piccolo coro dell'Antoniano andrà a New York per una settimana di eventi all'insegna della musica, della lingua e cultura italiana, cioè la tournée proprio dal titolo che nasce con l'obiettivo, no, di creare un ponte culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti, poi attraverso la musica e l'incontro tra bimbi, questo progetto che coinvolgerà intanto scuole, famiglie, istituzioni italiane, comunità italo-americane e pubblico internazionale. Beh, il programma avrà inizio il 7 ottobre con questo saluto ufficiale, poi ricordiamo, no, il mago Zurli, mamma mia che meraviglia, quanti ricordi, e poi vogliamo ricordare anche le canzoni, quindi insomma veramente nella centralissima di Manhattan, quindi nel cuore di New York, arriverà veramente lo Zecchino d'Oro, questo red carpet nel cuore di New York, che meraviglia. Attendiamo questo momento perché poi parleremo anche di canzoncine che ci sono rimaste nel cuore, no? Proprio quelle dello Zecchino d'Oro. E quante ne abbiamo? Il caffè della Peppina? Oppure, che ne so, il valzer del Moscerino?

0: ascoltato anche la canzone di Negramaro, poi Fireflies insieme a Martin Garrix degli U2. E a proposito degli U2, oggi esce il nuovo singolo e poi c'è questa moneta commemorativa da 2 euro dedicata proprio ai 50 anni degli U2, quindi insomma un momento veramente strepitoso, chissà, magari anche un bel tour in giro per il mondo e soprattutto in Italia. Noi li aspettiamo sempre con piacere. Le 9:39, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Antonio, un bacione anche a Claude, il nostro Maslè. Allora, saluto e ringrazio anche Daniela, buonissima giornata. E poi c'è il messaggio di Mauro che dice: anche per me, visto il caldo feroce di quest'estate, sono i mesi migliori. Che ne dici, Carabetti? Cioè settembre, ottobre, i mesi accoglienti, poi novembre, dicembre. Va bene, sei convinto? Ma io concordo, sono contenta, ma secondo me ogni stagione poi ha la sua particolarità, no? E bellezza. I colori dell'autunno sicuramente sono unici. Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo? No, neanche un po'. Comunque ti ringrazio, bellissimo il tuo messaggio, questa bella foto. Grazie mille, Mauro. Un bacione grande, grande anche a te. Altro che massaggi rilassanti, attenzione, perché qui andiamo in Cina, dove è nata questa idea, dopo aver visto forse un video online. Attenzione, perché questa donna ha graffiato la schiena al marito. Non pensate in momenti, no, diciamo che ci sono speciali saloni aperti dove i clienti si rilassano graffiando, vabbè, contenti loro, i grattini, quelli fanno piacere a tutti. Allora, un uomo cinese di 32 anni ha aperto due saloni, se vogliamo anche insoliti, dove i clienti praticamente pagano per essere graffiati, ma è il caso. Facilmente nel corpo, cioè non ti fanno male, però cercano di rilassare le persone, quindi alleviare un po' lo stress. L'attività è stata aperta a maggio e secondo Zan è già redditizia, perché veramente ha in programma davanti, e non soltanto, cioè di aprire altri saloni, con l'obiettivo appunto di aprire esattamente 100 nuovi saloni. Va bene, perché la richiesta è tanta, il servizio è semplice, cioè praticamente è come andare un po' dallo psicologo, però un'altra cosa quella, no, è andare un po' dall'estetista, no, fare un massaggio. I clienti praticamente si allungano su questo lettino e i dipendenti, che indossano chiodi di plastica appuntiti, si graffiano il corpo. Ragazzi, un'ora di questo servizietto ti costa più o meno 40 euro, vabbè, normale, dai. Secondo questo signore il servizio si rivolge principalmente alle persone che poi vogliono sbarazzarsi magari dello stress, no, lavorativo, quindi migliorare anche le qualità del sonno. Dice che alcuni clienti hanno descritto questa esperienza ancora più rilassante del massaggio stesso, e che quindi i saloni hanno già clienti abituali, quindi insomma vanno veramente a ruba, non ci stanno dietro, tant'è che lui ha deciso di aprirne altri 100. Complimenti, copiamo anche noi in Italia questa nuova moda. Shawn Mendes, questa Treat You Better.

se Cristiano Ronaldo ha detto insomma voglio continuare a giocare per il Portogallo, punta a arrivare a 1000 gol, noi glielo auguriamo, insomma lui è un grande campione, ha regalato sempre grandi emozioni e continuerà probabilmente a farlo, no? Quindi dopo la Coppa del Mondo 2026 ha confermato che ha intenzione di continuare a giocare con il Portogallo e spera di raggiungere i 1000 gol per questo club così importante, noi glielo auguriamo. A proposito di calcio, allora l'Italia di Mancini riparte dal Belgio, quindi questa sera, mamma mia ragazzi, partitona, torna l'Italia e porta la firma del Mancio, no? Quindi bis e della sua filosofia, leggevo questa mattina, dobbiamo giocare bene e fare risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, insomma operare e a sperare, poi un po' di azzurro ci sono sempre i tifosi, no? Che questa sera insomma saranno sicuramente all'Olimpico, oppure noi troppo distanti per raggiungere Roma, magari davanti alla televisione per questa prima partita di Nations League contro il Belgio e il ritorno del Mancio, di Mancini, il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia, insomma ha ritrovato, possiamo definirlo il suo più grande amore, il suo amore più grande forse, no? Appunto allenare nuovamente l'Italia, noi siamo felici di questa sua scelta, quindi l'unica medicina è il bel gioco all'Olimpico, quindi questa prima partita anche per scacciare un po' le nubi, no? Del mancato mondiale. In bocca al lupo a Mancio, a Mancini e naturalmente anche ai nostri giocatori, ai nostri azzurri.

0: Abbiamo concluso le nostre 3 ore a disposizione, vi lascio con Paola, prima come sempre con la redazione per le ultimissime notizie, quindi gli ultimi aggiornamenti. Io sono Betty, se vi va ci risentiamo lunedì mattina come sempre a partire dalle ore 7. Buona giornata e buon fine settimana a tutti voi, le 10 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia.

0: Ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: 139, impossibile!
4: Tutto ok?
2: 139, Kuga, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 139,
4: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
2: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Are you with me? Lost Frequencies su Radio City, are you with me? Ma io direi di sì, ci siete, buongiorno e anche sorridenti, spero, siamo vicini a un bel fine settimana di sole, dovrebbe essere di sole, allora via, verso nuovi orizzonti. Ciao a tutti, buon venerdì, benvenuti con noi su Radio City con Paola fino alle 13.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, la canzone di Julie Bresch su Radio City. Bresch, che mi diventa anche scrittore, insomma ha scritto un libretto, il suo primo romanzo. Il genovese Bresch, poi il vero nome sarebbe Andrea Emanuele Brasi, non sarebbe il suo nome, debutta come scrittore. Il 6 ottobre arriva in libreria Nessuno ci insegna a cadere, suo primo romanzo. Il libro racconta le storie di due giovani, di due ragazzi, Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni molto diversi tra loro, e le loro vite che si incrociano per caso sulla terrazza che collega i due istituti che frequentano. A cambiare tutto sarà un libro misterioso che cade nel cortile, quindi suspense. Questa è la storia appunto di questo primo libro. Bresch, fra l'altro, presenterà, si dice il firmacopie, no? Ormai presenterà il romanzo il 5 ottobre a Milano, il 6 ottobre a Genova alle 18 ai Giardini Luzzati, una bella location, e poi il 7 ottobre a Roma. Quindi l'abbiamo riascoltato con questa bella bella canzone. Saluto Colli, un abbraccio, saluto le girls, le nostre colleghe in ufficio, buon lavoro. Saluto Lori e Sara, buona giornata a tutti, anche Luca. Adesso continuiamo con lei, c'è Katy Perry, questa è la sua Roar.

E come sempre li scegliamo per voi dal 1994, che pezzo, insieme alla band Progetto Enigma, e dietro al quale c'è sempre quella testina di Michael Cretu. Return to Innocence nella nostra mattinata insieme su Radio City. Un abbraccio a voi, benvenuti. Dunque, vedo Carla, adesso leggo il tuo messaggio. In questa giornata, tra l'altro, con questa musica sognante, no, che abbiamo lasciato appena alle spalle con gli Enigma, oggi è la giornata dei sogni, quindi fogna non smettere di fognare, come direbbe Giova, solite cose, no? Ok, allora poi ne parleremo. Intanto buongiorno tesoro, buon venerdì. Al mattino faccio sempre un po' fatica ad alzarmi perché al mattino è sempre nuvoloso. Eh sì, in effetti, un bacione grande. Ciao Sandra, un bacione. Ma nel weekend arriva il sole, ma magari anche nel corso della giornata, eh. Buongiorno, un po' grigio, lo stesso dicasi anche per Aria. Arianna, buongiorno, un bel weekend, eh? Si prospetta bene. Intanto domani mattina saremo insieme, naturalmente come sempre, dalle 8 alle 12. Adesso Samurai J.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di venerdì, mentre un fronte freddo interesserà il centro-sud con qualche episodio temporalesco, al nord-ovest generale stabilità a Piemonte e poi anche Liguria con sole entro il pomeriggio. In realtà in mattinata un po' di nuvole, ci saranno anche compatte sul Piemonte, più sole durante il pomeriggio, però appunto basso rischio di precipitazioni. Nel fine settimana rimonta l'alta pressione, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, sole e temperature anche fino a 27 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Miss Leroy su Radio City, la sua accolita. Buona mattina, un abbraccio a tutti voi, buon caffè, buona seconda colazione, tutto quello che volete, dai che è venerdì. Allora, sonno, un po' il denominatore comune, no? Questa mattina, Carla, benvenuta, intanto un bacione a te, ma sì, ma aspettiamo il sole, no, per dire così, in Liguria c'è un sole, no, un po' velato se vogliamo, però un bel sole, ecco, quindi lo aspettiamo anche noi. Allora, parliamo di Ultimo, il cantante, il ragazzo dei record, sapete, insomma, i suoi concertoni pazzeschi, insomma, ha battuto anche Vasco. Si presenta a sorpresa al cinema per il documentario sul suo concerto a Tor Vergata, il video dell'incontro inaspettato del cantante, il cantautore romano, con i tantissimi fan in delirio, letteralmente in delirio, ti amiamo, sì, insomma veramente un fuori di testa, perché ha un seguito pazzesco sto ragazzo, E allora lo ascoltiamo, è tornato anche lui, Ultimo su Radio City, tra le nostre novità, questa è Tutto.
1: Novità. Tutto.
0: Che poi è triste, lui, è sempre un po' triste.
1: Tutto.
0: Però poi parte la canzone.

Sì, saluto Ambretta, un bacione a te, un bacione proprio dato al miciottino perché ha il segno del rossetto praticamente. Allora, buonissima giornata, un appuntamento per domenica, allora domenica prossima 27 settembre, gli MTV Video Music Awards 2026. Perché diciamo questo? Perché ci sono protagonisti i nostri amici artisti che suoniamo spesso. Allora, tra gli artisti performer, Somber e Teddy Swims, due bravissimi artisti, Somber giovanissimo sappiamo, saranno chiamati a omaggiare, quindi un ruolo davvero importante, un momento importante, a omaggiare George Michael, scomparso esattamente 10 anni fa, il giorno di Natale, sappiamo, il 25 dicembre del 2016. Quindi alla conduzione di questa nuova cerimonia quel mattacchione di Snoop Dogg, ricordiamo quante volte ne abbiamo parlato, no? E sempre lo ricordiamo, sempre commentatore per la NBC e tedoforo d'eccezione in Italia per le Olimpiadi Milano Cortina. Insomma, tornando alla musica, per ricordare il grandissimo George Michael a 10 anni dalla scomparsa agli MTV Video Music Awards, quindi tra i performer ci sono loro, Teddy Swims e anche il nostro amico Somber. Eccolo qua, fra l'altro le notizie musicali le trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Somber, questa My Body Isn't Ready.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Cristian.

0: Ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto. Siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

questo è Zombie Lady, altro che zombie, bellissimi, l'ho detto ieri a Zanga, stai pronta alle 17 in presa diretta, agli auguri. Allora è l'ora del fatidico, sì, allora avete visto le foto, insomma, matrimonio in total white, Damiano e Dove Cameron di bianco vestiti, lei in completo, un tailleur bianco neve della Maison Valentino, lui color panna, camicia aperta, sono arrivati su un'auto bianca, una Lancia Flavia senza tettuccio, si capisce che il colore che caratterizza tutte le feste, tutta la cerimonia di questi giorni è il bianco, ok. Allora arrivo, Damiano è sceso dall'auto galante per aprire la porta alla sua futura moglie, che teneva in mano un mazzo di calle bianche che vanno tantissimo in questo periodo, forse in questi anni, anche il matrimonio di Ernia di cui abbiamo parlato l'altro giorno sulle colline del Gavi. Allora la festa continua anche oggi con una cerimonia simbolica a Castiglion del Bosco, lussuoso resort nelle vicinanze di Montalcino, e chissà molti aspettano, ovviamente l'abbiamo detto, e c'era una folla pazzesca, no, di curiosi, di fan, chissà se arrivano anche tutti gli altri compagni, quindi gli altri Måneskin. Al termine della cerimonia ieri il sindaco ha consegnato agli sposi e agli sposi novelli una Magnum di Brunello, giustamente Brunello 2021, a nome dei produttori, una bottiglia speciale, chiaramente, così ha spiegato, con l'etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco. Quindi ancora auguri, felicità, oggi si festeggia, continua la festa da quelle parti, auguri agli sposi. James Blunt adesso con noi.

0: raccontato un po' di tempo fa Taylor Swift con Opalight, intanto l'abbiamo ascoltata, Taylor Swift che diventa un insetto, no? Nel senso, gli è stato dedicato un insetto, Sweetie Philus. Avevamo raccontato questa storia, insomma, in onore suo, ma no, una roba, no, non è innocuo, appunto, non è velenoso, no. Amici, avete voglia di cantare, siete pronti? Ok, allora andiamo per ordine. Intanto saluto ancora e ringrazio Carla, lei dice freschino, acceso il forno e i risultati direi sono notevoli, grazie alle foto che mi ha mandato, insomma una focaccia che dice mangiami e una torta salata, che meraviglia, assolutamente ci sta e come. E poi saluto Fabio, pronto per una nuova avventura, per una nuova partenza, allora si va a trovare gli svizzeri, signor Rezzonico, quindi dai, forza e coraggio, intanto buon weekend, un abbraccio Fabio. Buongiorno Gianna, buongiorno
1: ciao. Tesorissimo, buongiorno. Buon venerdì e un abbraccio e un buon venerdì e un buon weekend a tutta la splendida community. E poi volevo dirvi tranquilli, non vi preoccupate, nel
0: perché?
1: Pomeriggio uscirà il sole, okay. Anche perché io ho steso e devo uscire.
0: deve.
1: Ciao a tutti, un bacio alla Lauretta di Vignole.
0: Va
1: un
0: bene.
1: Bacio, ciao.
0: Ciao Giannissima. Allora si canta, no, esce il sole, ci crediamo, dai, siamo fiduciosi. Dal passato anni 70, Alan Sorrenti.

0: Insomma, può essere effetto relax questa canzone, insomma, ricordando, voglio dire, sono passati decenni e decenni, 1977, con il grande Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Abbiamo raggiunto le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, è inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva

0: perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: una bella bella mattina insieme a voi. Aspettiamo il sole, ma quello è un dettaglio, ci siete voi, i vostri messaggi, una bella storia che racconteremo tra poco. Intanto la nostra musica, quello sempre, che ci tiene compagnia durante tutto il giorno e la notte sempre. 11.08 su Radio City Train, questa Hey Soul Sister.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

La canzone, il grande successo dei Train su Radio City, Hey Soul Sister. Beh, insomma, la mattinata, il tempo vola, sappiamo. La mattinata passa cantando, anche seguendo le canzoni, insomma, del resto, insomma, la musica fa bene, si sa distrae, ti fa passare bene il tempo nella maniera ottimale. Saluto, abbraccio Elisa, buongiorno, ciao a te, saluto Silvana, un bacione grande, salutiamo anche Marina. Intanto il messaggio della nostra amica Patri sulla canzone che abbiamo sentito prima, City Story con Alan Sorrenti. Buongiorno Paola a tutti i radioascoltatori, quindi anche per voi. Come le stelle non spegniamo i nostri desideri, i nostri sogni nella giornata mondiale dei sogni. Così scrive lei, la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, è stata la nostra canzone dell'estate 1978, quando Mauro ed io ci siamo conosciuti. Ragazzi, che colpaccio, che bello. Buona giornata, quindi aggiunge ancora, approfitto di voi Radio City per scrivere qualche appunto, ma benissimo così, assolutamente, ci fa sempre un grande piacere le vostre storie, no? Ci coinvolgete, ci mandate questi messaggi belli belli, quindi sappiamo la canzone del 1977, come abbiamo detto, ma poi l'anno successivo già successone, primo in classifica, beh insomma, e rimane ancora, infatti l'ascoltiamo, la cantiamo volentieri. Grazie Patri, grazie a tutti voi, continuiamo così con i successi un po' più recenti, questa volta Bruno Mars, lo ritroviamo dal 2012, Locked Out of Heaven.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango insieme, che bella vita. La vita l'è bella, come cantava qualcuno. Allora, l'abbiamo già sentito, non l'abbiamo sentito ancora Fabius?
2: Già.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo tesoro, pronto per la nuova partenza, la nuova avventura da lunedì. Vabbè, tanto sarò là una settimana e mezza più o meno. Spero solo una settimana, comunque vediamo. Sentite Gianna con i suoi riti voodoo, chiama il sole, fa i riti la nostra Giannina. Dai, un abbraccio forte, un buon weekend a tutta la community, noi ci sentiamo domani mattina. Ciao tesorissimo.
1: Senz'altro, allora ciao Fabio, dai che si prepara con la valigia sul letto, sempre quella, e vai, viene, lui è stacanovista, nonché giramondo. Allora, dai, buon lavoro, un abbraccio grande naturalmente. 11:20, continuiamo così i nostri successi. Jerry Halliwell su Radio City, Michico Latino.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sabrina Carpenter su Radio City. When did you get hot? Allora, 11:28, adesso dobbiamo sentire, beh, insomma, una nostra amica, la Cri, quante ne sa, quante
1: buongiorno,
0: ne sa.
1: Buongiorno. In questo grigio venerdì, ma lo coloriamo noi con i nostri sorrisi.
0: Giusto.
1: E per quanto riguarda i sogni, io vorrei dire questo.
0: Attenzione.
1: Il mio miglior sogno è la realtà. Dopo questa perla di saggezza vi mando un bacione grande e un saluto particolare ad Ale, perché è un tesoro.
0: Lo salutiamo anche noi, Ale, naturalmente a lei, Cri, Cristina, sempre solare, quindi bisogna vivere la vita, godersi la vita, assolutamente, come dire, viva la vita adesso, diceva Baglioni, e allora apprezzare, assolutamente apprezzare la realtà. Un bacione, Cri, grazie di cuore. Novità, Annalisa e Madame, proprio questa è Amica.

Grazie ancora Cri, Patri, veramente tutti state scrivendo delle cose bellissime. Viva, viva Radio City, dice Patrizia. Allora, Annalisa e Madame insieme, questa è Amica. Allora, dicevamo, abbiamo praticamente anticipato un po' con i vostri messaggi. Il 25 settembre si celebra la giornata mondiale dei sogni, World Dream Day. Quindi un giorno importante, un'iniziativa dal 2012 nata per incoraggiare le persone a riflettere sulle proprie aspirazioni e a tradurle in azioni concrete. Non sempre si può, però insomma ce la mettiamo tutta, no? Sognare non costa nulla, no? E questa ricorrenza invita a credere nel proprio potenziale, quello sempre, a fissare obiettivi e impegnarsi per realizzarli, insomma, e ce la mettiamo, dai. Di solito insomma si fa facciamo del nostro meglio, e non sempre soltanto per il benessere personale, ma magari pensando agli altri, insomma, no? In un ambito più ampio, ecco, sicuramente la libertà di sognare in questa giornata mondiale dei sogni. Allora, buona giornata ancora a tutti. Noi continuiamo così con tre successi non stop, la compilation Imagine Dragons. Questa è la prima canzone, On Top of the World.

0: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una cena per il sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

questo gruppo femminile girl band formato da ragazze che arrivano praticamente da ogni parte del mondo alle Cat's Eye su Radio City con Animal. Allora, vi ricordate la statosta che era greggio, no? Cos'era? Drive-in, all'interno del drive-in. Allora torna anche quest'anno l'asta degli oggetti smarriti all'aeroporto di Malpensa. Quante volte lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato, secondo me deve essere una figata, eh? Allora, è in programma dal 28 settembre al 2 ottobre. I beni non reclamati da oltre un anno vengono messi, ma giustamente, in vendita in 82 lotti al miglior offerente. Allora, tra gli oggetti in asta ci sono ovviamente gli smartphone, che ahimè si dimenticano, tablet, valigie con non si sa cosa dentro, no? Se ti va bene, insomma, può essere un contenuto prezioso, insomma, abiti magari pregiati, firmati, che so, poi zaini, ma anche friggitrici ad aria, microonde, biciclette per bambini, una discarica praticamente, passeggini, pattini e altri articoli insoliti. Quante volte l'abbiamo detto, anche protesi, di tutto. Ma come fai a dimenticare una roba del genere? Ma come fai? Comunque, la partecipazione avviene esclusivamente online tramite la piattaforma GVG. Le basi d'asta partono da 10 euro, figuriamoci, e arrivano fino a oltre 190 euro per i lotti più consistenti. L'iniziativa permette, ma giustamente, di dare una seconda vita agli oggetti dimenticati, e rappresenta un'occasione ghiotta per chi cerca affari o ama in modo particolare le aste. Quindi dal 28 settembre al 2 ottobre, se vi interessa, dateci un'occhiata. Chissà mai, insomma, si può fare l'affarone. Mark Embor con noi su Radio City, Belong Together.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Anche lui, Ernie, appena sposato, dedica questa la sua nuova canzone. Certo che l'asta tosta, Malpensa, deve essere pazzesca, veramente. Vediamo cose che voi umani. Dal passato arriva Mike Oldfield.

0: voce di Maggie Reilly. Mike Oldfield, questa è Moonlight Shadow. E allora qui si scoprono delle storie. Prima grazie a Patrizia sulla canzone di Alan Sorrenti, adesso Alfredo. Moonlight Shadow dice: mi ricorda sempre il mio primo amore delle medie, proprio. Andiamo indietro negli anni. Ciao, allora salutiamo Roberta. Grazie mille Alfredo, buona giornata a te. Adesso ci colleghiamo con la nostra redazione, le ultime notizie, le 12:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è arrivato questa mattina nella capitale francese, si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti. Aperta un'indagine dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Due giovani sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. 2 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Formula 1 a Baku si disputa la 3ª e ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, dove si correrà domani. Oggi sarà caccia alla pole position dalle 14. È tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche.

0: Little Cities, Safe and Sound, quindi sani e salvi. Siamo arrivati a venerdì, dai che venerdì. Ciao a tutti, buongiorno. Siete su Radio City con Paola fino alle 13. Apriamo così una nuova ora insieme con uno dei successi che ci ha accompagnato per tutta l'estate, Peggy Goo. Questa la canzone Oh Man.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

0: ritmo travolgente, un grande successo con Peggy Goo su Radio City. Si balla anche a Milano durante le sfilate, perché la musica c'entra sempre. Allora, vediamo, continuiamo a vedere immagini, foto, video da Milano, dalla settimana della moda. Naturalmente Fendi porta La Carrà e Celentano in passerella, quindi disco anni 70, specchi, sfere, le sfere della discoteca. Lingerie fanno ballare Milano. Maria Grazia Chiuri, che è alla guida della collezione Prêt-à-porter Fendi primavera-estate 2027, ha reso omaggio proprio a Raffaella Carrà e il molleggiato Adriano Celentano, ispirandosi alle atmosfere della disco music e dei varietà televisivi mitici, no, che sappiamo bene, degli anni 70. Sulle note della meravigliosa Prise in Colin Insin in Chusol e anche di Rumore della Carrà, trasformando quindi la passerella in uno spettacolo che richiamava proprio il celebre programma TV Mille Luci, a volte insomma le immagini che vediamo riproposte in Te, e insomma quindi dedica e omaggio a Raffaella Carrà e Adriano Celentano. Tra gli ospiti abbiamo già detto che chiaramente a Milano in questi giorni c'è di tutto e di più, ci sono tutti, anche Monica Bellucci, fra l'altro la figlia di Eva Cassel l'altro giorno ha sfilato, e anche Lorenzo Giova. Quindi si balla sulle note anni 70 in modo particolare con due grandi personaggi come quelli citati. Of Monster and Men, ora Little Talks.
1: Empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

questa bella persuasione. 12:19, saluto Massimo, ma grazie, Radio City la migliore che ci sia, un abbraccio, ciao Massi, saluto, mando un bacione grande anche a Angie. Allora, a proposito della moda, guarda indietro negli anni, fino agli anni 70, riporta costumi sul tipo di quelli della Carrà, che fra l'altro alcuni costumi della Carrà, proprio gli originali, si possono vedere e ammirare al Museo della Radio e della TV a Torino, in Via Verdi, bello, bello sempre. Adesso invece torniamo, sentite, e come, agli anni 90, gli Snap su Radio City, questo successo mondiale, Rhythm is a Dancer.

0: I love Radio City.
1: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
2: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
6: Torniamo insieme con una delle nostre novità in rotazione in questo periodo, le trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Marra insieme a Gue, questa è Casini.

Braccio Giusi, buon lavoro a lei. Allora saluto ancora Angie, Angelina con Jessica e Simone, grazie ancora a tutti, grazie Carla. Allora ancora immagini, curiosità dal mondo della settimana della moda a Milano, continua occhi puntati su chi? Sulla biondissima, bellissima, allora in passerella sfila Laila Zanovic, la bellissima fidanzata di Sinner. Il mondo della natura tra oasi, deserti, ispira questa volta la collezione primavera-estate 2027 di Jenny. Abbiamo parlato di Fendi che si ispira decisamente agli anni 70. E tra gli impegni sportivi un'agenda fittissima, lui, Yannick, il numero uno del tennis ATP, è rimasto giustamente dietro le quinte, lasciando tutto il palcoscenico, lasciando la passerella alla modella danese, anche perché si fosse presentato lui in mezzo alla folla, tutti a guardare lui, a chiedere autografi, foto, ecco, e quindi giustamente ha lasciato il suo spazio. Andiamo avanti con la musica, intanto buon appetito, 12:32 su Radio City arriva anche Saif, come mi ricordava giustamente il nostro amico Max, ritirando recentemente un premio della musica, Saif ha detto "Belin quanto pesa", e beh insomma lui è genovese, quindi tra l'altro è simpaticissimo. Saif con Brescia, Parlar d'amore.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Prometto che compro solo una giacca,
4: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki.

canzone di Harry e Harry Styles con noi su Radio City As It Was. Allora, Harry Styles che ha scelto Roma come unica tappa italiana del suo Together Together Tour nel 2027. A questo proposito, l'altro giorno vi ho raccontato, no, che ha offerto il gelato praticamente a mezza Roma, perché passaparola ovviamente un sacco di fan accorsi, e quindi insomma ha offerto lui in persona il gelato. Il prossimo tour vede la capitale dunque protagonista con due appuntamenti, il 7 e l'8 agosto 2027 al Circo Massimo. Adesso invece ci spostiamo a New York, perché Lenny Kravitz e la figlia Zoe scatenati al concerto di Harry Styles, una location da poco, il Madison Square Garden. Ma Zoe, lo sapete, non so se lo sapete, Zoe è la fidanzata, al momento è fidanzata ufficiale di Harry Styles, per cui tutto in famiglia, tutto magna magna, quindi scatenati alla musica, appunto al concerto di Harry Styles, è successo a New York. Continuiamo, siamo vicini alle 13. Achille Lauro, questa è la sua canzone La città degli angeli.

La voce di Olivia Dean su Radio City, Man I Need, quasi in chiusura del nostro appuntamento. E se ogni tanto perdiamo per strada qualcosa, qualche tassello, Simo dice: ma cosa mi dici mai? E sì, Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, fidanzata ufficialmente, no? Attuale compagna di Harry Styles. Ma il mondo dello spettacolo è tentacolare, si prendono, si mollano, lui che bacia lei, che bacia lui, sapete com'è, no? Funziona così. Intanto dal passato la nostra musica per chiudere l'appuntamento di oggi, venerdì, Nick Kershaw, ogni 80, questa è The Riddle.

0: 1980, 1984, Nick Kershaw con The Riddle. E qua ci salutiamo, amici, grazie, grazie a tutti. Un grande abbraccio, buon venerdì. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 8 alle 12. Tra poco Renzo, baci, baci e grazie ancora da Paola. Intanto le ultime notizie sono le 12:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese e si tratterrà oltralpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre-Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena. Una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo. La tessera elettorale sullo smartphone debutterà già dalla prossima tornata elettorale, a confermarlo il ministro Zangrillo. La novità consentirà agli elettori di usare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Questo venerdì pomeriggio, dai, weekend alle porte, con un sacco di bella musica anche oggi, novità in arrivo, dai, ad esempio c'è anche in apertura il singolo di Madonna.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo, I love you Radio City.

could break my heart. Break My Heart, disco di Dua Lipa, 13 e 12 in questo venerdì pomeriggio insieme a Lezioni Guassino alle ore 16. Come dicevo prima, tre ore di grandi successi ma anche di novità. A proposito di Dua Lipa, insomma, in questo periodo si parla, lo so che è un po' presto, del Festival di Sanremo, ma perché arrivano le prime notizie, le prime indiscrezioni, conferme di, ad esempio per quanto riguarda Dua Lipa, forse ci sarà anche lei, come per quanto riguarda gli artisti internazionali, come ad esempio Olivia Rodrigo, anche lei è attesa come ospite nella nuova edizione. Vedremo, insomma, le notizie girano, e però niente di confermato più avanti, insomma, ne parleremo ancora dei personaggi che parteciperanno al Festival di Sanremo, anche come ospiti, insomma, internazionali, ecco. Allora, tra poco invece novità, come già detto prima ce ne sono tante, una in arrivo tra pochissimo, prima approccio alla musica italiana, Ligabue.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Gli Offenbach dall'estate 2017, l'appuntamento con la City Compilation tra qualche istante. Prima una novità, c'è il nuovo di Elisa.

Il nuovo lavoro di Elisa tra le nostre novità che trovate anche sul nostro sito web. E, insomma, lei tra la fine dell'inverno e la primavera del 2026 è stata impegnata, come sappiamo, nel Parasport Live Tour 2026, che ha toccato, insomma, i principali palazzetti italiani, come esempio il Palazzetto dello Sport a Roma e anche poi l'Arena a Torino. Grande appuntamento è annunciato da Elisa per il futuro è e sarà appunto il concerto evento a Campovolo previsto per l'11 settembre del prossimo anno. Ci sono già i biglietti in vendita. Noi intanto ci occupiamo di musica, tre successi senza alcun tipo di interruzione alla compilation che parte questa volta con un successo dell'estate 2022, i Glass Animals.

0: Le volte abbiamo ascoltata, cantata anche un'altra a te, Eros Ramazzotti, all'interno della City Compilation. Tra i successi c'era anche Martin Garrix con gli U2 e siamo partiti con i Glass Animals.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 3 0144 41 209 ecosystem2000.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

13.46, non abbiamo ancora ricordato il nostro numero per raggiungerci, che già molti lo conoscono, però insomma, per quello che se in questo momento magari sono anche in viaggio o comunque ci ascoltano anche dal posto di lavoro, 333-46-35873 per interagire con noi. Tra poco intanto ritroveremo anche un altro appuntamento con Radio City Story, torneremo indietro di qualche annetto, però prima c'è il singolo di Benson Boone.

0: You Make Me Feel, il disco di Michael Jackson, tornati nel 1987. C'è l'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 13:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione di carabinieri e polizia che hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, che pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Tutti sono accusati di propaganda, istigazione a delinquere con aggravanti di terrorismo. Via libera al decreto scuola, sanzioni fino a 1000 euro se si viola il divieto di burka e niqab e tetto del 30% nelle classi per gli studenti senza cittadinanza italiana. Le norme sono di buon senso per la premier Meloni, ma per l'opposizione il testo è vergognoso. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Una notte Mosca ha intanto attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV è arrivato stamattina nella capitale francese, si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace. Yannick Sinner salta anche l'ATP di Pechino per i problemi a ginocchio, lo ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando sarà riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: L'estate 2013 suonava anche con il disco di Licky Lee, I Follow Rivers, che abbiamo ascoltato per aprire un'altra ora insieme. Ciao anche ad Antonella, buon pomeriggio anche a te, stavo leggendo alcuni dei vostri messaggi. Torniamo in Italia con il singolo di Julie insieme a Bresh.
1: Ciao, sono Demetra da Acque Terme. I love Radio City.

Adam Levine, Maroon 5, li abbiamo ritrovati con Sugar, li abbiamo visti quest'estate con un concerto incredibile a Milano con tantissime persone che hanno insomma assistito a questo evento. Verranno nuovamente a trovarci Maroon 5, ce lo fanno sapere attraverso i social. Allora, tra poco ritroveremo un'altra delle nostre novità in rotazione qua su Radio City. Ciao anche chi ci ascolta in Dub Plus e non solo, anche in FM, ed è in viaggio in questo momento. Poi, come sempre, più tardi un'occhiata se ci saranno aggiornamenti su alcuni tratti autostradali. Torniamo in Italia, lo facciamo con Samurai J.

Samurai Jane, abbiamo ritrovato qua su Radio City. Parliamo invece di un personaggio, beh, insomma, noto in tutto il mondo. Britney Spears, finalmente ne hanno parlato più volte. Finalmente il film sta prendendo forma, il film dedicato appunto a Britney Spears. Sono agli inizi, però ci stanno lavorando, anche perché i produttori stessi hanno detto: beh, non è proprio insomma semplice raccontare la storia di Britney Spears, però insomma si stanno lavorando, ecco. Oggi la ritroviamo con uno dei suoi successi incredibili. Torniamo indietro di parecchi anni, 2000, con Oops, I Did It Again.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una cena per il sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

In arrivo altra novità su Radio City, le 14:24 insieme a Renzo Lingua sino alle 16. Intanto ritroviamo Karol G insieme a Bruno Mars.

Ero di Guaranà, l'abbiamo ritrovata dal 2020, anche lei ha pubblicato le date per il prossimo anno, l'attendiamo assolutamente, già in vendita i biglietti. Allora, un po' di saluti mandiamo ancora una volta, visto che ogni tanto guardiamo anche, insomma, i vostri messaggi che arrivano, che ci fanno molto piacere nel corso del pomeriggio, in questa prima parte, al 333-4635-873. Ciao anche a Lucrezia, bellissime le immagini che ogni tanto mi invii su WhatsApp. Torniamo invece alla musica internazionale, il nuovo di Sombra.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Te lo dice lui.
3: Once de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
6: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
7: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
5: Domani chiamo.
6: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
7: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

One Republic Run, li abbiamo ritrovati un quarto d'ora circa alle 3 del pomeriggio, tra presto anche il nuovo singolo, insomma lo sentiremo qua su Radio City. E ciao anche a Fabio che ci ha raggiunto prima. Allora, intanto torniamo alla musica italiana, il singolo di Tommaso Paradiso, lo ritroviamo tra pochissimo lo spazio con un pezzo di storia della musica qua su Radio City.

Anche l'abbiamo ritrovato, intanto andiamo insomma a risentire qualcosa dal passato come in questo caso. Intanto su Radio City torniamo indietro, torniamo nel 1981, lo facciamo con Soft Self.

0: Tainted in Love, mamma mia che bella che era. Soft Cell, dal passato 1981 qui su Radio City. Ci colleghiamo con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Abbiamo raggiunto le 14:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Perquisite in diverse città italiane 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazioni a delinquere con aggravanti di terrorismo. E un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi nel Lecese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Il Papa è a Parigi, è cominciato nella capitale il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes-Metz e durerà 4 giorni. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia, ha detto Leone nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo, sottolineando l'importanza di un dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Tennis, Jannik Sinner salta anche le ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere, ha annunciato il numero uno del mondo sul suo profilo X. L'azzurro è assente da Wimbledon quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Moving to the Sun, che bella che è. Abbiamo parlato anche oggi, in questo venerdì pomeriggio, alle porte del weekend. Tra poco altra novità, ma volevo intanto farvi ascoltare un successo di Robbie Williams. Torniamo indietro però del 2016.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I Love Radio City.

0: vederti mai più.
1: Noemi, l'abbiamo ritrovata qui su Radio City, anche lei questa sera sarà appunto per una data, insomma, ufficiale, sarà in Sicilia e continuerà il suo tour anche, insomma, dopo l'incidente che ha avuto un po' di mesi fa sul palco. Dal passato, Red Hot Chili Peppers.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

Bastille dal passato, 15-19, altra novità ed è italiana, c'è il nuovo di Cesare Cremonini dal titolo Paparazzi.

Paparazzi, disco di Cremonini, compilation, i tre successi senza alcun tipo di interruzione, il primo di Purple Disco Machine. Torniamo indietro nell'estate 2024.

0: Coolio con Gangsta's Paradise, tornati nel 1995. Ragazzi, indietro di parecchi anni c'era Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e in apertura il disco di Purple Disco Machine.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
8: Prometto che compro solo una giacca,
9: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%.
11: Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogroup.com.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

E Coldplay, quasi in chiusura del nostro appuntamento, 20 minuti circa alle 16, tra poco come sapete torneremo indietro di qualche annetto, ma prima un bel ritorno sulle scene musicali, sì, proprio di lui, anche con un album, si chiama James Blunt. Hey.

Mr. Gali, l'abbiamo ritrovato con Casa Mia 2024 qui su Radio City. Ciao anche ad Anna, che ora lanciamo un saluto anche ad Arianna. Ciao, grazie, buon pomeriggio anche a voi. Ritroviamo una musica invece internazionale, quella di Nico Santos.

Sienna Spiro, l'abbiamo ritrovata qui su Radio City. Dal passato invece c'è un Imagination 1982.

0: Just Illusion, Imagination, tornati nel 1982. Canzone che chiude anche il nostro appuntamento. Buon weekend, ragazzi. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13, nella prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come sempre, dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita: non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà 16esimo. È tutto, ma più tardi.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Big Bang siamo noi, voi e noi. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dai che è venerdì, che è il 25 di settembre, tra le altre cose. Paolo Zangani vi auguro buon pomeriggio, abbiamo salutato Renzo e adesso andiamo ad iniziare un appuntamento che sarà ricchissimo di musica e anche qualcosina di più, poi vi dirò.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti, I love Radio City.

Mark Ronson. 25 di settembre, oggi è la giornata mondiale del farmacista, che è promossa dalla Federazione Internazionale Farmaceutica per valorizzare il ruolo dei farmacisti nella salute pubblica, che spesso hanno veramente un ruolo fondamentale di primo soccorso in generale. Quindi salutiamo gli amici farmacisti che stanno ascoltando Radio City in questo momento. E poi anche la giornata mondiale dei sogni, dedicata ai sogni, alle aspirazioni personali, alla loro trasformazione in obiettivi concreti. Sognare non costa e serve a vivere meglio.

0: Baby Steps, questa è la canzone di Olivia Dean che stiamo ascoltando. Stiamo anche per cedere il microfono a Sofia Inglese che ci parlerà del meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti tra Piemonte e Liguria. Domani ancora qualche nuvola potrà insistere tra Ponente Ligure e zone pedemontane del Piemonte, per il resto invece sarà una giornata all'insegna del sole. Splenderà il sole domenica e con temperature in aumento, valori anche di 26-27 gradi, piuttosto frizzantine le minime. I venti inoltre in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno. I want it to be
9: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

che ha realizzato insieme ad Antonacci un nuovo singolo, quello che è di Antonacci però e lui collabora, no? Il cosiddetto featuring. Lo abbiamo riascoltato con Parlare d'amore e adesso, a proposito di dischi nuovi, ce n'è uno di uno stilosissimo John Legend che torna. Questa è Daylight.

Daylight, questa era una canzone di John Legend, la giornata mondiale dei sogni. Se lo sogni puoi realizzarlo, a volte si dice anche così, no? Bisogna sognare intensamente, ma non basta, ovviamente bisogna mettere in pratica le cose per fare in modo che i sogni si realizzano. E visto che è la giornata mondiale dei sogni, voglio parlarvi dei sogni di un signore che si chiama Ali Riza Dogan, originario di Ankara in Turchia, che arrivò negli Stati Uniti da giovane immigrato, non parlava praticamente che quattro parole di inglese, niente di più, e realizzò il suo grande sogno di aprire il proprio ristorante, e oggi è noto per distribuire pasti senza tetto ogni settimana e per offrire riparo nelle notti più fredde a chi non ha una casa. Quando a Manhattan arriva il gelido inverno, lui apre le porte dell'ingresso del suo ristorante, lascia il riscaldamento acceso per far sì che durante la notte senza tetto possano rifugiarsi. E questo semplicemente perché quando era un giovane immigrato gli accadde pressoché la stessa cosa. Si ritrovò in giro per le strade di New York senza un tetto, con molto freddo, e riuscì a trovare un angolo dove ripararsi, dove c'era il riscaldamento. Decise quindi di innanzitutto realizzare il proprio sogno e più ancora di aiutare senza tetto. Così una volta alla settimana i dipendenti del suo ristorante, che si chiama Alibaba Mediterranean Cuisine, vanno in giro per le strade del centro di New York, del Midtown a Manhattan, a distribuire un pasto caldo, cosa che è veramente onorevole per lui. E quindi siamo veramente felici che sia riuscito a coronare il suo sogno e anche ad aiutare molti senza tetto.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh.
1: Giro con la macchina che oggi
0: quando
1: costa.
0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Già, Ernia con Dedica, questa è la canzone che abbiamo ritrovato, la nuova di Ernia. 16:37, parliamo di sogni quest'oggi perché è la giornata mondiale dei sogni, oltre che dei farmacisti. Ciao ai farmacisti! E tra i sogni realizzati questa volta, devo dire, come nel caso prima abbiamo parlato di un ristoratore turco di Manhattan, ora parliamo invece di un giovane batterista di 14 anni, tale Larry Mullen Jr. 14enne studente della Mount Temple Comprehensive School di Dublino, che nel lontano 1976 stava cercando una band con cui suonare, stava cercando ragazzi con cui formare una band. Lui era un batterista. Sapete chi rispose? Bono, The Edge e poi Adam Clayton. Bravi. Da lì nacquero gli U2. Era il 1976 e il 25 settembre.

0: Avete sentito quindi il sogno di Larry Mullen degli U2? Un sogno nato su una bacheca scolastica che ha cambiato la storia della musica e che è partito esattamente 50 anni fa. Ve lo dico già, nella prossima ora avremo modo di parlare dei 50 anni degli U2, perché mi pare il minimo, visto che è una band che ci ha accompagnato in tutti questi anni.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

tutti gli amici baristi e Bar Song. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando dai bar sparsi per Piemonte, Liguria e Lombardia, dove possiamo arrivare naturalmente in FM, ma non solo, anche in DAB Plus e poi in streaming, vabbè, con lo streaming ovviamente nei quattro angoli del globo terracqueo. Siamo con The Bowser.

feste tutta l'estate. Ovunque praticamente lungo lo stivale di Bowser con Magnetic su Radio City, pochi minuti alle 16. Cosa succede quando arriviamo alla fine di ogni ora? Sì, bravi, c'è l'appuntamento con Radio City Story. Sono sicuro che tutti voi, almeno una volta nella vita, avrete visto Dirty Dancing. Già, il film è grandissimo con Patrick Swayze e il grande indimenticabile Patrick, e sono sicuro anche che molti di voi ricorderanno uno dei momenti salienti del film, ovvero una delle scene iconiche in cui Johnny, che appunto era Patrick, insegna a ballare a Baby. È il momento in cui l'allieva diventa sempre più sicura di sé e tra i due scocca definitivamente la scintilla. E la colonna sonora in quel momento era questa.

0: Carmen dalla colonna sonora del film Dirty Dancing. Avete presente l'abbonato in prima fila? Una volta si scherzava su questa cosa sulla Rai, l'abbonato in prima fila. Ecco, noi non abbiamo abbonati perché naturalmente non facciamo pagare assolutamente nulla, però abbiamo affezionati ascoltatori.
1: Ciao Gianni.
0: Ciao.
1: Ma che bella, che bei ricordi. Bella,
0: è vero, vero, vero, vero.
1: Dirty Dancing è sempre nei nostri cuori. Ciao ciao a tutti. Buon weekend a tutta la community e soprattutto a te. Ciao.
0: Grazie. Ciao Gianna. Buon pomeriggio, le 17 in punto. Le news.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth, commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra. Se il governo non ci convocherà, non possiamo escludere uno sciopero. È una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: 17.7, questa è Radio City, la radio dei grandi successi. C'è Paolo Zangani in vostra compagnia, Matteo che mi scrive, dice: ma noi siamo abbonati alla vostra simpatia e alla buona musica. Grazie Matteo. Parlavamo di abbonati in prima fila. Noi, come dicevo, la musica la regaliamo, voglio dire, no? E speriamo anche il buon umore. Ciao ancora a Matteo, a voi che siete sulla radio dei grandi successi. Altra ora con Paolo Zangani, in parte anche dedicata a U2. Poi vi dico, ora i Duran Duran.
1: Sono Laura.
2: Sono Elena.
1: Dalla Val Borbera.
2: Loviamo
1: Radio City.

0: che bella vita.
1: Che bella vita è quella che sta facendo Roberto in questi giorni, che continua a fare il galeazzo nonostante che ormai siamo tutti al lavoro quasi, lui invece è ancora in Sardegna in vacanza. Vi sto ascoltando in streaming, ciao Zanga, ciao Roberto, buon pomeriggio. Che invidia ragazzi, pensate alla Sardegna a settembre, praticamente semideserta, spiaggione bellissima a disposizione se il tempo regge, tanta roba. Bravo Roberto, questi sono i New Radicals, You Get What You Give.

You get what you give. Con i New Radicals 1999, ve l'ho già anticipato che avremo parlato degli U2, lo faremo nei prossimi 20 minuti, anche perché oggi è il loro 50° anniversario. Praticamente la scintilla è scoccata il 25 settembre del 1976 e ad oggi sono la band rock più longeva di tutti i tempi per quanto riguarda l'aver mantenuto ininterrottamente la stessa formazione. Sì, ci sono i Rolling Stones, però ci sono stati dei cambiamenti. Loro invece sono gli stessi quattro dal 1976.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Garrix, che si è avvalso della collaborazione degli U2 al completo in questa Fireflies per aprire questa parte di appuntamento di questo 25 di settembre, dedicato pressoché interamente agli U2. 20 minuti, sono una roba veloce. Perché celebriamo i 50 anni degli U2? Nel 1976, 25 di settembre, un ragazzo di 14 anni, Jerry Mullen Jr., batterista, decise di affiggere un comunicato, una ricerca di musicisti per formare una band. Risposero in tre, naturalmente gli altri componenti degli U2, e così nacque la storia della formazione irlandese più famosa al mondo, che tra l'altro conquistò il mondo proprio negli anni 80 con un rock potente, capace di unire energia, impegno civile. Pride, pubblicata nel 1984, uno dei più celebri inni degli U2, dedicata a Martin Luther King, una canzone che parla di coraggio, di ideali, di dignità umana, e che ovviamente ascoltiamo.

In the Name of Love con U2 su Radio City. Quando Bono scrisse questa canzone, inizialmente si ispirò a Donald Reagan, l'allora presidente degli Stati Uniti, poi decise che forse non era proprio così indicata e ripiegò, ma anche giustamente su Martin Luther King, a cui è stata dedicata Pride in the Name of Love. Questa è Radio City, stiamo celebrando i 50 anni degli U2. Nel 1987 erano già una band di successo, ma pubblicarono l'album che li trasformò in superstar planetari. Parlo di The Joshua Tree, disco che racconta l'America dei grandi sogni, delle grandi contraddizioni e che contiene una delle canzoni più amate di sempre, una storia di amore, desiderio e conflitto interiore, With or Without You.

Without You dal grandissimo album Joshua Tree, Liu 2 su Radio City, 17:33, siete con Paolo Zangani. E lo so, questa è una parentesi inconsueta, perché oggi Liu 2 compiono 50 anni. Allora abbiamo pensato, visto che hanno accompagnato molti momenti della nostra vita, di regalare qualche grande emozione riascoltando dei successi indimenticabili. Che poi sono solo tre. Siamo partiti con Pride, In the Name of Love, With or Without You, e ne arriva subito un altro. Certo, potremmo ascoltarne tantissimi, però il tempo è quello che è, abbiamo deciso di stringere a una compilation di hit veramente memorabili. Negli anni 90 molti pensavano che gli U2 fossero arrivati alla fine di un ciclo, al traguardo, e invece no. Invece si reinventarono completamente con un album che si chiama Actum Baby, cambiando suono, immagine e linguaggio, realizzando un album che contiene una perla, una gemma preziosissima che da sola, secondo me, vale una carriera intera. Bono, gli U2 e One.

0: 50 anni dopo, gli U2, dopo il primo incontro in una scuola di Dublino, restano un simbolo di come un sogno, e oggi è la giornata mondiale dei sogni, possa diventare una storia davvero straordinaria. Dalle piccole sale prove irlandesi fino agli stadi di tutto il mondo, il loro viaggio dimostra che la musica può attraversare generazioni, confini e culture. Buon compleanno gli U2, 50 anni di musica, di passioni, di grandi canzoni, non è finita, perché proprio ieri è uscito il nuovo singolo che si chiama Silenzio. Buon compleanno agli U2.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
15: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City,
16: Game.

0: Paoluccio.
1: E ciao.
0: Evviva venerdì.
1: Sì, sì.
0: Evviva la giornata dei sogni, perché sognare è bellissimo. Sognare
1: giusto,
0: ad occhi aperti
1: giusto,
0: è la cosa
1: giusto.
0: Più bella che esista. Un bacio.
1: Grazie.
0: E domani
1: grazie,
0: ti
1: grazie.
0: Giudi, 13 anni.
1: Beata lei, beata lei. Le faremo gli auguri domani, non si fanno mai prima, perché porta una discreta Yale e allora preferiamo aspettare domani. Alfredo che mi dice: oh, mi mancava giusto qualcosa, non mi ero reso conto che per guardare le prove avevo spento la radio. Dicevo, sentivo la radio, come mai? Si comincia così, Alfredo, no? Un po' perdere la cognizione del tempo e delle cose.
2: One, two, three.
1: Dua Lipa.

0: Southern Era, Dua Lipa, che se non sbaglio appare, musicalmente parlando si intende, all'inizio del Diavolo Veste Prada 2, me lo ricordo così, ricordo di averlo sentito in quella circostanza. Let's go. 8 minuti alle 18. Let's go. Lei è Miley.
1: Record is on.

Best Persuaders. Allora, vi dico che ieri, 24 di settembre, è accaduta una cosa, tra le altre, no? Tra le altre cose. In Inghilterra, esattamente nell'anno 1983, in testa alla classifica c'era una canzone dei Culture Club e di Boy George. Di conseguenza anche il giorno dopo, cioè non è che in un giorno scappa via. La risentiamo, è Karma Chameleon.

0: più grande successo in assoluto dei Culture Club di Boy George, naturalmente, per chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì. Io vi abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento lunedì prossimo tra le 16 e le 18, come sempre qui nel cuore del pomeriggio di Radio City. Ciao da parte di Paolo Zangani, in arrivo Valeria, prima ci sono le informazioni. Ciao, buon weekend. Le 18 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap sarà applicato a partire dal lunedì 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. La visita di Papa Leone in Francia, tanti i temi toccati dal pontefice durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa all'uso dell'intelligenza artificiale, laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del Papa. Sono stati arrestati i due gestrai gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno. Sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. 7 cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Brennero. Pare fossero diretti in Lapponia per una battuta di caccia. A dare l'allarme un altro automobilista. In corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali. Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. Sono arrabbiato, ho commesso un errore inutile, le sue parole. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Erano Giulie con Bresh serenamente ad aprire questa nostra prima ora insieme. Buon venerdì, buon inizio di weekend a tutti. Da parte mia, Valeria Ferrari, c'è anche Alex Warren con Ordinary.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I Love Radio City.

Era Alex Warren con Ordinary. Intanto buonasera a tutti, buon inizio di weekend da me, Valeria. Stiamo insieme per queste due orette durante l'orario del drive time. Magari qualcuno sta andando a fare spesa, qualcuno sta andando, non lo so, a fare qualche commissione in palestra, piuttosto che ci sta ascoltando tramite la nostra app che potete scaricare gratuitamente sul vostro store. Comunque, a proposito di ascoltare, non so se avete notato che stanno ritornando in voce, ad esempio le cuffie con il filo, che ci faceva divertire un po' meno quando dovevamo sgrovigliarle, anche alle macchinette analogiche, parlo delle macchine fotografiche. Proprio la generazione Z starebbe riscoprendo le mode che abbiamo un po' dimenticato, proprio come dicevamo, le macchine analogiche, un po' quella sensazione, no? Anche nel vedere come sono uscite le fotografie delle vacanze, o addirittura mi viene in mente delle gite in classe. Io mi ricordo alle elementari prendevo la mia Kodak e poi andavo a farle sviluppare, ed era lì il bello, perché volevi vedere poi dopo effettivamente come sarebbero venute. Quali sono quelle cose che magari state riscoprendo proprio in questi ultimi mesi? Gli Another 54 Ultra, questa è Talk to You su Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Torino-Milano, materiali dispersi a svincolo Novara Est in direzione Milano. Sulla 6, Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Ceva in direzione Torino. Sulla 7, Milano-Genova code per 5 km tra barriera di Milano e svincolo Binasco in direzione Genova. Continuiamo con la 10, Genova-Ventimiglia, veicolo in avaria, svincolo Arma di Taggia in direzione Ventimiglia. Sulla 21, Torino-Brescia, code a tratti per 1 km, causa traffico intenso dopo svincolo Brescia-Sud e allacciamento a 4, Torino-Trieste in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26, Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Baveno e svincolo Carpugnino in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

The Weeknd con I Feel It Coming. E proprio come dice il titolo, l'ho sentita arrivare. Sto parlando di una novità alle 18:23 minuti qui su Radio City. Annalisa con Madame e Amica.

Conrad, Firestone. Dal 2015 sicuramente anno in cui i millennials, posso esserlo anche io, cavalcavano l'onda della discoteca piuttosto che delle dei lettori. Io mi ricordo ancora quando ero più piccina in realtà, il lettore CD oppure anche il Walkman. Stiamo parlando di questo, no? Di cuffie con il filo, macchinette analogiche che la generazione Z sta riscoprendo, no? Un po' le mode che non è che abbiamo dimenticato, però sono state lasciate un po' più da parte. E ho chiesto anche a voi al 333-4635873 quali sono quelle cose che non avete lasciato indietro. Ad esempio Chiara scrive: sono una millennial semplice, non ho abbandonato le cuffie con il filo oppure il lettore MP3 DVD Blu-ray. Ecco, anche guardare, mi viene in mente mettere una cassetta e farla partire, no? O anche i DVD quando c'erano le schermate iniziali con i giochi, un po' tutte quelle cose interattive che forse ora mancano, basta premere play. Però insomma, ci sono tutte quelle cose che ci fanno venire un po' di nostalgia. Abbiamo detto le macchinette analogiche, quando magari le facevi stampare, le facevi sviluppare per vedere poi dopo, no? Effettivamente il risultato, quando si aggrovigliavano le cuffiette con il filo. Mi viene in mente anche giocare ai giochi di società. Non mi piacciono, onestamente. Io Monopoli cerco sempre di fare la cassa perché non ho mai voglia, non di discutere, ma mi annoiano. Insomma, però quelle serate che stanno ritornando, pizza, birretta, giochi da tavolo, fino poi a notte fonda, quando i propri amici iniziano a litigare su chi sta vincendo oppure su chi sta perdendo. E onestamente, proprio come dice Somber, in quelle occasioni my body isn't ready, il mio corpo non è pronto, onestamente neanche la mia testa.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Taylor Swift con Anti-Hero, l'antagonista. Stiamo parlando un po' della tecnologia, che io non la considero un antagonista, nel senso che in molti casi, se utilizzata in maniera con cognizione, è molto molto utile. Però stiamo parlando di tutte quelle cose che la generazione Z sta riscoprendo, ad esempio la macchinetta fotografica, no? La digitale, quando andavi a sviluppare poi le foto, ritornavi per vedere il risultato di quello che avevi scattato. Anche le cuffie con il filo, ma non solo, perché a quanto pare torna di moda possedere di nuovo fisicamente la musica, no? Dei propri artisti preferiti, al posto di ascoltarli solo in streaming. La prova nella nostra ascoltatrice, appunto, che ha scritto prima, con il fatto che lei abbia ancora l'MP3, il lettore CD, se no quando aprivi poi mettevi dentro il CD e facevi partire, premevi play e la magia iniziava. Ma non soltanto per quanto riguarda la musica, anche il journaling, quindi avere dei diari e agende di carta. Generazione Z che sta ritornando, no? A cavalcare quest'onda dello scrivere, annotare i propri pensieri.

carta, un po' un modo perfetto per rimetterli in ordine. Anche Barbara scrive proprio adesso e ci scrive: ciao Vale, io sono della generazione X e mi ricordo i DVD, le videocassette, i vinili 45-33 giri, telefoni fissi a casa e le cabine telefoniche in giro, la nostra tascata di gettoni per telefonare che non ci bastavano mai, il motorino senza casco in due, i concerti con dei prezzi accessibili, è vero, mi viene da dire, non erano una lotteria come sta accadendo adesso, il Walkman, il mangiacassette con le canzoni registrate alla TV e non si poteva parlare, se no rimaneva la voce sul nastro, ma quanto è vero, anche soltanto mi ricordo, registravo la canzone, non parlare mamma per favore, perché se no si rovinava. È vero, tutti questi ricordi, anche i gettoni, se no il telefono fisso, io ce l'avevo anche a casa della mia nonna ed era bello poi girare, no? Con la rotellina o anche soltanto quello blu, e anzi azzurro e color panna. I vostri ricordi al 333 4635873. Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Don't...

Gli Imagine Dragons, era il 2022 con Bones. Quasi le 19 qui su Radio City, tra pochissimo il nostro appuntamento con la storia della musica, ma ritornando un po' indietro, parlando anche un po' di nostalgia, vi ho chiesto al 333-4635-873 quali sono quelle cose che riportereste o comunque che ricordate con il sorriso per quanto riguarda la generazione X piuttosto che generazione Millennials e Z. Ad esempio Marco scrive l'autoradio col frontalino estraibile, a me sblocchi un ricordo assurdo, ovvero i miei nonni ne avevano comperata una, ok? Perché insomma bisognava cavalcare un po' l'onda, no? Anche del digitale, del nuovo, solo che non l'hanno mai attaccata. E quando gli dicevo no, ma perché non l'attacchi? Perché sennò ce la rubano. E allora cosa l'hai comprata a fare? Comunque un bel ricordo che mi rimarrà impresso. Sennò Maurizio scrive: ciao, io ricordo i primi televisori a colori con 10 o 12 tasti ed altrettanti canali. E io ero il telecomando umano, essendo piccolo, giustamente. Toccava a me allungare il braccio per cambiare canale. Ciao da Maurizio di Montaldo Bormi, da poco 56enne. Intanto augurissimi Maurizio. E non so se ti ricordi anche il telecomando, quello che aveva i tastini che sembravano fatti veramente di non so quale tipo di materiale, che tu lo schiacciavi e ti spaccavi tutte le falangine e le falangette. Ecco, quello è un altro ricordo che mi viene in mente, ad esempio, nella casa dei nonni, quando c'era da cambiare canale, era un casino. C'è anche Le Kezai con Animal.

0: ancora di ricordi, un po' indietro nel tempo, in cui ci siamo divertiti tantissimo a raccontarli. Era il 1980, Orchestra Manoeuvre in the Dark con Enola Gay all'interno del nostro appuntamento con la storia della musica. Tra poco l'informazione, i 100 secondi con Mentana, e poi un'altra ora insieme. Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti. Però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata. Ed è questa la questione.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: 2014 con Chris Kebb, Liar Liar, il titolo vuol dire una persona che mente, un bugiardo. Io vi do una notizia e una verità bellissima: è iniziato il weekend. Ah, c'è anche Yugel con Moving to the Sun.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.

Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. Era il 2001, canzone icona per Kylie Minogue. Tra l'altro questa canzone mi sa tanto di passerella, e allora perché no non unire le due cose, passerella e weekend, una bella sfilata verso il fine settimana. La facciamo anche a braccetto con Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti tra Piemonte e Liguria. Domani ancora qualche nuvola potrà insistere tra Ponente Ligure e zone pedemontane del Piemonte. Per il resto invece sarà una giornata all'insegna del sole. Splenderà il sole domenica e con temperature in aumento, valori anche di 26-27 gradi, piuttosto frizzantine le minime. I venti inoltre in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
5: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Lady Gaga con Deutsche Runway, passerella numero 2 verso il weekend qui su Radio City. Ora però spazio alle novità. Momento di Marrakesh con Gue, ritornano con Casini. Novità.

Sul sample di Gangsta's Paradise erano Marra con Gue Casini. 19:29 minuti, mezza di questa nostra seconda ora insieme. Una compilation, tre successi non stop. A prefare Williams con Happy dal 2013.

0: Ian Rimes con Can't Fight the Moonlight. Era il 2000 e chiude questa nostra compilation anche Pharrell Williams. In apertura era Happy dal 2013, subito dopo Ultima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi,
2: il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Celeste con Stop This Flame qui su Radio City alle 19:46 minuti. Non la spegniamo questa fiamma, assolutamente no, anche perché è quella che si è accesa proprio da questa mattina per darci un po' di sospiro anche per il weekend. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Nuti Awena, dal 2007 Real Girl. Ringrazio la programmazione musicale, non lo si dice mai abbastanza, secondo me, perché questi anni 2000, durante queste due ore, le ritroviamo più o meno a metà e a fine delle nostre ore, sono state fotoniche, ovviamente, come tutta la programmazione. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, vi saluto, cioè nel senso, se vi siete collegati in questo istante, buon giretto per chi sta andando a lavorare, vi teniamo compagnia, ovviamente c'è anche Sienna Spyro nella nostra rotazione, che potete ritrovare anche sul nostro sito online www.radiocity.it. Questa è Great Expectation, prima del nostro appuntamento con la storia della musica.

0: Young con Love of Common People. Era il 1983, chiude queste nostre due ore insieme. Io vi saluto, noi ci risentiamo sempre da lunedì tra le 18 e le 20, tra pochissimo la linea alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Domani mattina invece dalle 8, subito dopo il Non Stop, Paoletta Paola a tenervi compagnia sino alle 12. Io vi saluto e vi abbraccio. Sono le 20 e un minuto, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo che parla di lodevole atto di attenzione all'Italia. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Si lavora un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa un richiamo alla Francia insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata. Calcio è tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Nasce una nuova emozione.
2: Radio City, novità.
1: Novità.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Prometto che compro solo una giacca.
8: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group. I più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio, ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Radio City.
9: Non stop.
8: Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: non puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: Non stop. Radio City.
1: Non stop.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City, solo grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: successi.
1: I Love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop. Cosa so?

0: Radio City.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora,
0: in Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.